uccellini, trenta giardi feres, due lire, ricatti, truta nella mia borsa. Qui facciam una fuga, un mar, un mar.

porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di cielo. E tu, porta questa dolice, porto una spada al fianco, non sono un messer Pandaros, riccoso.

stingo. Non può né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. Lo donna del chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? Generale attivo.

0: Sacre tronc. Non. Vive, sol quel vivi.
1: Eppure.
2: Perché a corpo lo contrannello si

0: Chiamo Bardolfo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcanus mudirem.
1: Un sordo e muto.
2: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
2: Alla mano.
4: I'm going to go to the hospital.

In ponder dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che il lupo apre ogni porta. Chiedo, rianta, li spavano.

cliffhangero, cliffhangero, Quel tanghero, quel tanghero, quel tanghero. Mai tardi,

0: mia lei e falsa il tuo nome.
1: Povera lei di me.
0: Degna d'un re. Immagino pregia che io stemma. Mostra, accenna e cenna,

canterò faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, sottile, sottile, ero miraggio, fago leggero, gentile, gentile, gentile, quello reggente.

0: Mia signora, ci si svede, devo parlarvi. Uomo, prende questa roba!
1: Alla malora!
0: Uomo,

Chiude delle porte, salvate le stanze, vedi che il pezzo scoviamo il cinghiale, correte sull'orme sull'ustale.

0: terra di sanità.
1: Sento miracoli.
0: Andiamo, Vicente, guardatevi usa il palco.
1: La vice è potente,
0: con disgusto primo. Sopinacci via, via. Copia, disgusto,
1: lezzuola.
0: Perdetti la notte.
2: Io non
0: voglio! C'è il campo, c'è il letto, nel posto, nel fango, sul tetto!

0: Centro! Centro!
1: Ore cuore femmis in ciar, voi qui fuori!
0: Amo te vola! Salvi! Salvi!
1: Vento! Vento!
0: Vento!
1: Vento!
0: Vai, vai!

0: Shut! Shut! Aspetta quanto! Se ti piglio! Se ti acciuffo! Se ti acceffo! Sconquasso! Arancilio con il pelle! Confesso! Vai a te! Prego il tuo santo!
1: Accio!
0: Vai a te,
1: purché non ci invento,
0: vai,
1: vai,
0: se il finire, con te va il sotto,
1: vai,
0: se il finire,
1: non la forse di nulla,
0: senza quanto,
1: sorpresa.

avrò vissuto tant'anni, audace destro, cavaliere, per essere portato in un canestro e gittato al canale coi bandilini biechi, come si fa coi donne.

Il buon vino sperde le tetre folle dello sconforto. Accende lo

essere rimasto curvo, come erbo la lama di Bilbao nello spazio lontani a rinvitava. Con quel fumo e quel caldo, l'uomo nella mia tempa, se in uno stiligino continuo si distempa. Poi, quando voi ben tutti,

legge, lesca inghiotte, t'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore nero, alla quercia di Herne.

E ci insegna la modestia. L'amore è l'amor posato di tutta noia. Oh, non soave, passo.

0: È nato pur la mia padrone, padrone,
1: tutto nel mondo,
0: tutto nel mondo, tutto
1: nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel mondo, tutto nel m